e mi rutta in compagnia. Non mi racchettola e noce e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto, con la gatta e i popor e le spiriti.